Dimmi quando, quando, quando l'anno, il giorno, l'ora in cui forse tu mi bacerai.